0: che facendo de lire bella canto tu
1: è questo che è alla tua sua questo che